vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il bilancio della devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina supera i 180 morti, mentre sono più di 2.400 i dispersi, oltre 600 dei quali stranieri. Tra loro restano 3 italiani, Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto continua la corsa contro il tempo per oltre 100 persone bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica. 350 lavoratori residenti sono già stati salvati. A complicare i soccorsi il rischio di nuove inondazioni dopo che uno dei laghi di sbarramento formatesi a monte ha iniziato a tracimare. Gli Stati Uniti e il Venezuela hanno raggiunto un accordo sul petrolio. Donald Trump lo ha definito il più grande della storia. Washington otterrà il controllo maggioritario delle riserve venezuelane, stimate in 65 miliardi di barili. La presidente ad interim Delcy Rodriguez parla di accordo storico, previsti lo sviluppo di 17 campi strategici, oltre 100 miliardi di dollari di investimenti e più di 209 miliardi di entrate fiscali per Caracas. Torniamo in Italia, si chiude l'era di Sigfrido Ranucci alla guida di Report e si apre quella del duo formato da Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La decisione della RAI arriva dopo le riunioni della Commissione per il Codice Etico, anche alla luce dei rapporti personali tra Ranucci e Walter Lavitola, indicato dagli inquirenti come presunto mandante dell'attentato al giornalista del 16 ottobre. Per Ranucci si ipotizza un ricollocamento al TG3, a RAI News, oppure una corrispondenza all'estero. Il mio non è un addio, ha detto il giornalista, annunciando una battaglia per la libertà di stampa. Intanto alcuni inviati di punta di Report protestano e minacciano di lasciare il programma. In chiusura al calcio, debutto vincente del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, 2-0 al Venezia, rossoneri a 6 punti. Dopo un primo tempo senza reti, Gonzalo Ramos blocca la gara al 69esimo, servito da Salemakers.

Nel finale l'autorete di Halal chiude il match prima del calcio d'inizio, emozionante tributo a Franco Baresi scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi la seconda giornata prosegue con Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese alle 18:30, mentre alle 20:45 la Juventus ospita il Parma. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato, i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di agosto segna la fine dell'era di Siegfried Ranucci alla guida di Report e l'inizio di quella del duo formato da Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Per Ranucci si ipotizza un ricollocamento con una vice direzione al TG3 o a Rai News, oppure una corrispondenza all'estero. Il mio non è un addio, ha dichiarato Ranucci annunciando una battaglia per la libertà di stampa. Intanto alcuni inviati di punta di Report protestano e minacciano di lasciare il programma. Sul fronte politico, Stefano Bonaccini apre le primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, ma solo dopo aver costruito un programma condiviso tra tutte le forze di opposizione. L'obiettivo, dice, è evitare lo scenario del 2022, quando la destra arrivò unita alle elezioni mentre il centro-sinistra era diviso. Bonaccini chiede inoltre di attendere settembre e di capire cosa accadrà con la legge elettorale, accusando la maggioranza di voler concentrare troppo potere nelle mani di chi vince. Passiamo agli esteri. Il bilancio dell'alluvione al confine tra Nepal e Cina supera i 610 morti, mentre sono più di 2.400 i dispersi, oltre 600 dei quali stranieri. Ancora senza notizie tra italiani, Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Restano inoltre oltre 100 persone bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuove inondazioni resta alto dopo che uno dei laghi di sbarramento formatesi a monte ha iniziato a tracimare. Gli Stati Uniti e il Venezuela hanno raggiunto un accordo sul petrolio definito da Donald Trump il più grande della storia. Washington otterrà il controllo maggioritario delle riserve venezuelane, stimate in 65 miliardi di barili. La presidente ad interim Delcy Rodriguez parla di un accordo storico. In chiusura al calcio, debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, 2-0 al Venezia e rossoneri a quota 6 punti. Dopo un primo tempo senza gol, Gonzalo Ramos blocca la gara al 69esimo, servito da Salemakers. Nel finale arriva anche il raddoppio con la conclusione di Yashari deviata in rete da Alal. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue con Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese alle 18:30, mentre alle 20:45 la Juventus ospita il Parma. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di agosto segna la fine dell'era di Siegfried Ranucci alla guida di Report e l'inizio di quella del duo formato da Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Per Ranucci si ipotizza un ricollocamento con una vice direzione al TG3 o a Rai News, oppure una corrispondenza all'estero. Il mio non è un addio, ha dichiarato Ranucci annunciando una battaglia per la libertà di stampa. Intanto alcuni inviati di punta di Report protestano e minacciano di lasciare il programma. Sul fronte politico Stefano Bonaccini apre le primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, ma solo dopo aver costruito un programma condiviso tra tutte le forze di opposizione. L'obiettivo, dice, è evitare lo scenario del 2022 quando la destra arrivò unita alle elezioni mentre il centro-sinistra era diviso. Bonaccini chiede inoltre di attendere settembre e di capire cosa accadrà con la legge elettorale, accusando la maggioranza di voler concentrare troppo potere nelle mani di chi vince. Passiamo agli esteri. Il bilancio dell'alluvione al confine tra Nepal e Cina supera i 610 morti, mentre sono più di 2.400 i dispersi, oltre 600 dei quali stranieri. Ancora senza notizie tra italiani, Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Restano inoltre oltre 100 persone bloccate in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuove inondazioni resta alto dopo che uno dei laghi di sbarramento formatesi a monte ha iniziato a tracimare. Gli Stati Uniti e il Venezuela hanno raggiunto un accordo sul petrolio definito da Donald Trump il più grande della storia. Washington otterrà il controllo maggioritario delle riserve venezuelane, stimate in 65 miliardi di barili. La presidenta ad interim Delcy Rodriguez parla di un accordo storico. In chiusura al calcio, debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, 2-0 al Venezia e rossoneri a quota 6 punti. Dopo un primo tempo senza gol, Gonzalo Ramos blocca la gara al 69esimo, servito da Salemakers. Nel finale arriva anche il raddoppio con la conclusione di Yashari deviata in rete da Alal. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue con Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese alle 18:30, mentre alle 20:45 la Juventus ospita il Parma. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Chiavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ribadisce la volontà di resistere alle nuove sanzioni e alle pressioni di Stati Uniti e Israele. Il governo ha confermato il sostegno alla guida suprema Mojtaba Khamenei, definendo diplomazia e difesa strumenti complementari, coordinati e inseparabili. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi avverte: non scherziamo con la sicurezza del paese, assicurando che Teheran risponderà al fuoco col fuoco a qualsiasi attacco. Intanto l'Iran punta a rafforzare i rapporti con i paesi musulmani e confinanti, tra cui Turchia, Iraq, Pakistan e Afghanistan. Torniamo in Italia. Con i carburanti ancora sotto pressione, il governo valuta un nuovo sostegno per lavoratori e famiglie. Tra le ipotesi, un bonus fino a 200 euro in busta paga attraverso le aziende e il welfare, oppure un fondo da 1 miliardo di euro per il 2026 destinato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, con un buono fino a 100 euro. Restano da definire importi e modalità. Per autonomi e professionisti si valuta invece un intervento fiscale. È stato un venerdì da record per il caldo, con temperature vicino ai 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia e 41 a Roma. Le alte temperature hanno alimentato gli incendi. Sul Monte Morrone sono stati impegnati oltre 100 operatori e 3 elicotteri, mentre in Ogliastra le fiamme hanno raggiunto Arzana, costringendo a evacuare oltre 100 persone. Un giardiniere è morto nel bolognese dopo un malore mentre lavorava. Violente grandinate hanno colpito il bresciano e il veronese, mentre a Cremona pioggia e grandine hanno danneggiato alberi e auto. Oggi il caldo resta intenso, ma i bollini rossi scendono da 9 a 6 città: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, e domenica saranno soltanto 4, mentre spariranno quelli arancioni. In chiusura al calcio, prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Dopo il 2-0 del Milan sul Venezia, alle 18:30 la Fiorentina ospita il Frosinone, con Pellegrino favorito in attacco dopo il caso Ken vicino al Como. Al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Torino, mentre il Monza cerca il riscatto contro l'Udinese dopo il 4-1 subito dall'Inter. Alle 20:45 infine la Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium per la prima gara ufficiale davanti al proprio pubblico. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare

per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ribadisce la volontà di resistere alle nuove sanzioni e alle pressioni di Stati Uniti e Israele. Il governo ha confermato il sostegno alla guida suprema Mojtaba Khamenei, definendo diplomazia e difesa strumenti complementari, coordinati e inseparabili. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi avverte: non scherziamo con la sicurezza del paese, assicurando che Teheran risponderà al fuoco col fuoco a qualsiasi attacco. Intanto l'Iran punta a rafforzare i rapporti con i paesi musulmani e confinanti, tra cui Turchia, Iraq, Pakistan e Afghanistan. Torniamo in Italia. Con i carburanti ancora sotto pressione, il governo valuta un nuovo sostegno per lavoratori e famiglie. Tra le ipotesi, un bonus fino a 200 euro in busta paga attraverso le aziende e il welfare, oppure un fondo da 1 miliardo di euro per il 2026 destinato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, con un buono fino a 100 euro. Restano da definire importi e modalità. Per autonomi e professionisti si valuta invece un intervento fiscale. È stato un venerdì da record per il caldo, con temperature vicino ai 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia e 41 a Roma. Le alte temperature hanno alimentato gli incendi. Sul Monte Morrone sono stati impegnati oltre 100 operatori e 3 elicotteri, mentre in Ogliastra le fiamme hanno raggiunto Arzana, costringendo a evacuare oltre 100 persone. Un giardiniere è morto nel bolognese dopo un malore mentre lavorava. Violente grandinate hanno colpito il bresciano e il veronese, mentre a Cremona pioggia e grandine hanno danneggiato alberi e auto. Oggi il caldo resta intenso, ma i bollini rossi scendono da 9 a 6 città: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, e domenica saranno soltanto 4, mentre spariranno quelli arancioni. In chiusura al calcio, prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Dopo il 2-0 del Milan sul Venezia, alle 18.30 la Fiorentina ospita il Frosinone, con Pellegrino favorito in attacco dopo il caso Ken vicino al Como. Al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Torino, mentre il Monza cerca il riscatto contro l'Udinese dopo il 4-1 subito dall'Inter. Alle 20.45 infine la Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium per la prima gara ufficiale davanti al proprio pubblico. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili

0: consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Cremona conta i danni dopo la violenta tromba d'aria con grandine che ha colpito la città in appena 10 minuti, oltre 40 i feriti, nessuno grave. 100 gli interventi dei vigili del fuoco, scoperchiate decine di abitazioni danneggiate, almeno 10 chiese, compreso il Duomo. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto colpite dalla grandine. Danni anche al palazzo comunale, alla fiera, alle imprese e alle aziende agricole. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasua il 26 agosto. Il bilancio sale a 626 morti e quasi 3.000 dispersi, tra loro anche tre italiani, sono 2.300 invece i feriti. Per la ricostruzione il Nepal potrebbe aver bisogno di 5 miliardi di dollari. Almeno 27 morti e 42 feriti dopo un attacco russo con drone contro un magazzino a Bucha vicino a Kiev. Il raid ha provocato un vasto incendio. Secondo Zelensky, le munizioni erano stoccate vicino alle abitazioni, violando le norme di sicurezza. Intanto i raid russi su Kiev proseguono da 3 giorni. Il premier polacco Tusk lancia l'allarme. Mosca si preparerebbe a un'escalation. L'intelligence ucraina parla di 300.000 nuove reclute entro l'anno. Sigfrido Ranucci critica la decisione della RAI sul report e sui suoi sostituti, definendola una scelta mediocre. Il giornalista racconta di aver ricevuto la proposta di andare alla sede RAI del Cairo, ma di averla rifiutata. Vivo sotto scorta e al Cairo sarei senza, detto evocando il caso di Giulio Regeni. Ranucci contesta anche le alternative proposte. Se non sono adatto al report, perché dovrei esserlo per TG3 o RAI News, evidenzia il giornalista. Ultimo weekend di controesodo con i carburanti ancora alle stelle. Secondo il Mimit, la benzina al self-service consta in media 2,016 euro al litro, il gasolio 2,130 euro. In autostrada si sale a 2,096 euro per la benzina e 2,204 per il diesel. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position ad Aragon con il nuovo record della pista. Prima fila tutta italo-spagnola, secondo infatti c'è Marc Marquez, terzo il fratello Alex, quarto Raul Fernandez, settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo

0: con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Cremona conta i danni dopo la violenta tromba d'aria con grandine che ha colpito la città in appena 10 minuti. Oltre 40 i feriti, nessuno grave. 100 gli interventi dei vigili del fuoco, scoperchiate decine di abitazioni danneggiate, almeno 10 chiese, compreso il Duomo. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto colpite dalla grandine. Danni anche al palazzo comunale, alla fiera, alle imprese e alle aziende agricole. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Ras

0: sua il 26 agosto. Il bilancio sale a 626 morti e quasi 3.000 dispersi, tra loro anche tre italiani. Sono 2.300 invece i feriti. Per la ricostruzione, il Nepal potrebbe aver bisogno di 5 miliardi di dollari. Almeno 27 morti e 42 feriti dopo un attacco russo con drone contro un magazzino a Bucha vicino a Kiev. Il raid ha provocato un vasto incendio. Secondo Zelensky, le munizioni erano stoccate vicino alle abitazioni, violando le norme di sicurezza. Intanto i raid russi su Kiev proseguono da tre giorni. Il premier polacco Tusk lancia l'allarme. Mosca si preparerebbe a un'escalation. L'intelligence ucraina parla di 300.000 nuove reclute entro l'anno. Sigfrido Ranucci critica la decisione della RAI sul report e sui suoi sostituti, definendola una scelta mediocre. Il giornalista racconta di aver ricevuto la proposta di andare alla sede RAI del Cairo, ma di averla rifiutata. Vivo sotto scorta e al Cairo sarei senza, detto evocando il caso di Giulio Regeni. Ranucci contesta anche le alternative proposte. Se non sono adatto al report, perché dovrei esserlo per TG3 o RAI News, evidenzia il giornalista. Ultimo weekend di controesodo con i carburanti ancora alle stelle. Secondo il Mimit, la benzina al self-service costa in media 2,016 euro al litro, il gasolio 2,130 euro. In autostrada si sale a 2,096 euro per la benzina e 2,204 per il diesel. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position ad Aragon con il nuovo record della pista. Prima fila tutta italo-spagnola, secondo infatti c'è Marc Marquez, terzo il fratello Alex, quarto Raul Fernandez, settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
2: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: sauce.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato in ospedale a Santa Clara, Cuba, dopo forti mal di testa e malori. Il 48enne sarebbe arrivato in gravi condizioni ed è ora sottoposto ad accertamenti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana e ha espresso vicinanza alla famiglia, apprensione anche dal Movimento 5 Stelle. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ha colpito la città in 10 minuti. Oltre 40 feriti, nessuno grave, circa 100 interventi dei vigili del fuoco. Danneggiate almeno 10 chiese, migliaia di alberi e circa 10.000 auto, colpiti anche il Duomo, il Palazzo Comunale, 3 padiglioni della fiera. Sale ad almeno 37 morti il bilancio degli attacchi russi nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Danneggiati circa 500 edifici e oltre 370 persone sono state evacuate. A Mila un'esplosione ha colpito un deposito di munizioni. Zelensky accusa di negligenza i funzionari e annuncia un'inchiesta. Mosca sostiene che il deposito contenesse componenti per droni. Intanto Kiev vive il terzo giorno di allerta aerea, quasi ininterrotta. Oltre 600 morti e 2.400 dispersi nelle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet. I soccorritori cercano sopravvissuti lungo 80 chilometri di vallate devastate, ancora irreperibili tra italiani. Il Nepal accetta ora aiuti internazionali e stima fino a 5 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Al via il controesodo, ma per 10 milioni di italiani settembre sarà ancora mese di vacanza con una spesa media di 760 euro. Il

71% resterà in Italia, soprattutto al mare, scelto dal 41%. Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le regioni più richieste. Tra le mete estere, in testa Spagna, Francia e Grecia. A viaggiare saranno soprattutto gli over 55, il 42% del totale. Ufficiale il calendario della Champions League. La prima giornata si giocherà dall'8 al 10 settembre, l'ultima il 27 gennaio 2027. Subito sfide di fuoco per le italiane: Real Madrid-Inter, Napoli-Arsenal, Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia, all'esordio assoluto dei lariani nella competizione. Negli altri match in programma, i nero-azzurri affronteranno il Liverpool, i partenopei, il Manchester City, mentre giallorossi e lariani sfideranno rispettivamente Paris Saint-Germain e Barcellona. È tutto, grazie per l'ascolto. Thank you.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia nella seconda giornata di Serie A e salgono a quota 6 punti. Dopo un primo tempo senza gol, nonostante diverse occasioni per Gonçalo Ramos, è proprio l'attaccante portoghese a sbloccare la gara al 69esimo, servito da Selemakers. Nel finale arriva anche il raddoppio. Yashari fallisce il 2-0, ma la conclusione rimpalla su Alalle e finisce in rete. Resta a 0 punti il Venezia di Stroppa. Prima del calcio d'inizio, emozionante tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Ancora calcio, la Champions League 2026-2027 prenderà il via martedì 8 settembre e si concluderà il 27 gennaio. Sono 4 le italiane impegnate, l'Inter esordirà a Madrid contro il Real, poi affronterà Bruges, Shakhtar in casa, Feyenoord in trasferta, Stoccarda a San Siro e Borussia Dortmund fuori, prima delle sfide interne con Liverpool e della trasferta sul campo dello Slovan Bratislava. La Roma partirà a Istanbul contro il Fenerbahce, poi ospiterà il Real Madrid e lo Slovan, prima di andare a Manchester contro lo United. Quindi PSG in trasferta, Sporting in casa e Capatene fuori e Lille all'Olimpico. Il Napoli debutterà in casa con l'Arsenal, poi Villarreal fuori e Bodø/Glimt in casa, Porto fuori, Manchester City in trasferta, quindi Brugge e Viking al Maradona e Sabah fuori. Infine il Como, esordio interno con il Lipsia, poi Feyenoord fuori, Manchester United in casa, Lens in trasferta e Capatene in casa, Betis fuori, PSG a Como e chiusura al Camp Nou contro il Barcellona. E ora la Formula 1, Lando Norris e la McLaren hanno prolungato il loro accordo fino al 2030. L'annuncio arriva dopo i successi in Ungheria e Olanda, che hanno rilanciato il britannico nella corsa al mondiale. La McLaren è la mia casa, ha dichiarato Norris. Per il team principal Andrea Stella, il campione del mondo in carica, ha avuto un ruolo centrale nel riportare la squadra ai vertici. In chiusura, è morto a 98 anni Ennio Mattarelli, bolognese, medaglia d'oro nel trap ai giochi di Tokyo 1964. Il più longevo olimpionico italiano vivente aveva conquistato il titolo senza sbagliare nessuno dei 50 colpi della prova finale, stabilendo il record di 198 punti su 200. Due volte campione del mondo, a Oslo nel 1961 e a San Sebastian nel 1969. Mattarelli è stato anche il commissario tecnico della nazionale e aveva fondato nel 1988 l'azienda che porta il suo nome, specializzato in attrezzature per il tiro olimpico. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara a Cuba, dove si trovava in viaggio. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è arrivato in ospedale nella serata di ieri dopo aver accusato forti mal di testa e un malore. Il 48enne è stato deputato dal 2013 al 2018 e ha scelto poi di non ricandidarsi in Parlamento, continuando ad occuparsi di politica. Apprensione nel Movimento 5 Stelle, che in una nota esprime vicinanza alla famiglia e auspica di ricevere presto aggiornamenti positivi sulle sue condizioni. Ora in Nepal sale a oltre 600 il numero delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese insieme al Tibet. I feriti sono oltre 2.300, mentre i dispersi almeno 2.400, con il bilancio che si avvicina a quota 3.000. Le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti lungo circa 80 chilometri di vallate devastate da fango e detriti. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani irreperibili. Il governo nepalese ha intanto fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera per le operazioni di ricerca e soccorso e ora si guarda la ricostruzione. Secondo le autorità, il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per riparare i danni provocati dalle alluvioni. Torniamo in Italia. Cremona fa la conta dei danni dopo la violenta tromba d'aria accompagnata dalla grandine, che in appena 10 minuti ha devastato la città. Oltre 40 i feriti, nessuno in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno effettuato circa 100 interventi con il supporto della Protezione Civile. Decine di case e palazzi

sono stati scoperchiati e alcune famiglie sono state evacuate, mentre molte imprese e aziende agricole segnalano strutture colpite. Chiudiamo con il calcio. In Serie A si giocano 4 partite dopo l'anticipo di ieri che ha visto il Milan battere 2-0 il Venezia al Meazza. Oggi in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese alle 18.30, alle 20.45 la sfida tra Juventus e Parma. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto!

0: sober.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D, indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni. La comunità 5 Stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione. Come riporta il Fatto Quotidiano, Di Battista sarà trasferito all'ospedale dell'Avana. Ora in Nepal l'elenco aggiornato fornito dalle autorità del paese e mostrato dal TG3 conferma che tra gli stranieri dispersi nell'alluvione di mercoledì risultano Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia italo-svizzera. Intanto sono rientrati all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio Giovanni Fassini e Marco Lombardi, i due turisti italiani scampati alla devastante alluvione. Ora la guerra in Ucraina. Mosca non vede al momento alcun presupposto per un miglioramento delle relazioni tra Russia e Unione Europea. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo il portavoce del presidente russo, i paesi europei starebbero mobilitando pienamente le proprie capacità militari e dirigendole contro il nostro paese, partecipando direttamente alle operazioni militari contro di noi. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo naturalmente restare aperti alla costruzione di relazioni e manteniamo effettivamente questa apertura, ma dobbiamo anche comprendere perfettamente con chi abbiamo a che fare, ha aggiunto Peskov. Chiudiamo con il calcio. La UEFA ha reso noto il calendario completo della fase campionato di Champions League al via l'8, 9 e 10 settembre dopo i sorteggi di giovedì. Per quanto riguarda le italiane, per l'Inter subito l'esordio al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho l'8 settembre alle 21. Avvio da brividi anche per il Napoli che riceverà al Maradona l'Arsenal il 9 settembre sempre alle 21. Esordio in trasferta per la Roma che sarà di scena il 10 settembre in casa del temibile Fenerbahce ad Istanbul. Inizierà in casa la sua prima storica avventura in Champions invece il Como che affronterà il Lipsia al Sinigallia il 10 settembre alle 21. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, la radio

0: pensata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione di un aereo sanitario. È disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo il ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba per un malore. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L'eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Ora in Nepal, l'elenco aggiornato fornito dalle autorità del paese conferma che tra gli stranieri dispersi nell'alluvione di mercoledì in Nepal risultano Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia italo-svizzera. Ancora disperso anche l'altro italiano, il ligure Marco Ratto. Sono invece rientrati all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio Giovanni Fassini e Marco Lombardi, i due turisti italiani scampati alla devastante alluvione. Lutto nel mondo della fotografia. È morto a 92 anni Franco Fontana, considerato uno dei maestri del colore. Fontana era nato a Cognento il 9 dicembre del 1933, iniziando a fotografare a partire dai primi anni 60, scegliendo il colore, nonostante la prevalenza del bianco e nero, specie nella fotografia d'autore. Nei suoi scatti i paesaggi si trasformavano in una visione astratta, nella quale colline, campi, spiagge, alberi e strade perdevano la loro funzione descrittiva, per diventare geometrie, superfici, contrasti, cromatici. Nella sua opera immortalò anche città, architetture, corpi e ombre. Negli Stati Uniti trovò una nuova grammatica fatta di grattacieli, strade e geometrie metropolitane. Le sue foto sono entrate nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, mentre la sua attività editoriale e pubblicitaria lo portò a collaborare con riviste e grandi marchi. Oltre 400 mostre e più di 70 libri hanno accompagnato una carriera lunga più di 60 anni. Chiudiamo con il calciomercato. Con un post sui suoi canali social, l'Atalanta ha annunciato a sorpresa il ritorno di Frank Essie da svincolato. Il centrocampista ivoriano era stato a lungo in trattativa con la Juventus ed era stato accostato anche alla Roma, ma alla fine a prevalere è stata la dea con un autentico blitz del DS Cristiano Giuntoli. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione di un aereo sanitario. È disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo il ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba per un malore. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L'eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Ora in Nepal, l'elenco aggiornato fornito dalle autorità del paese conferma che tra gli stranieri dispersi nell'alluvione di mercoledì in Nepal risultano Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia italo-svizzera. Ancora disperso anche l'altro italiano, il ligure Marco Ratto. Sono invece rientrati all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio Giovanni Fassini e Marco Lombardi, i due turisti italiani scampati alla devastante alluvione. Lutto nel mondo della fotografia. È morto a 92 anni Franco Fontana, considerato uno dei maestri del colore. Fontana era nato a Cognento il 9 dicembre del 1933, iniziando a fotografare a partire dei primi anni 60, scegliendo il colore, nonostante la prevalenza del bianco e nero, specie nella fotografia d'autore. Nei suoi scatti i paesaggi si trasformavano in una visione astratta, nella quale colline, campi, spiagge, alberi e strade perdevano la loro funzione descrittiva, per diventare geometrie, superfici, contrasti cromatici. Nella sua opera immortalò anche città, architetture, corpi e ombre. Negli Stati Uniti trovò una nuova grammatica fatta di grattacieli, strade e geometrie metropolitane. Le sue foto sono entrate nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, mentre la sua attività editoriale e pubblicitaria lo portò a collaborare con riviste e grandi marchi. Oltre 400 mostre e più di 70 libri hanno accompagnato una carriera lunga più di 60 anni. Chiudiamo con il calciomercato. Con un post sui suoi canali social, l'Atalanta ha annunciato a sorpresa il ritorno di Frank Essie da svincolato. Il centrocampista ivoriano era stato a lungo in trattativa con la Juventus ed era stato accostato anche alla Roma, ma alla fine a prevalere è stata la Dea con un autentico blitz del DS Cristiano Giuntoli. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un

0: Cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Milano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: baby.
1: Ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: chemin.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.